coppia d'amanti andarsene piano. Si mordono il labbro inferiore, probabilmente sanno già dove andare. In un luogo importante per rendere belle le malinconiche ombre. In un luogo distante perché siano

lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano.